0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
4: Tanto altro da scoprire.
3: Cosa aspetti? Scaricala.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: italiane da cantare.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutto.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Salmonella, tutta da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Radio Bella e Monella.
2: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone non sento chiusure e non

0: Стайла. Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tu a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: ogni giorno. Un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni.

0: scadenze capillari della tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
6: Rifiuto.
5: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione.
6: Rifiuto.
5: Colpo di scena, rifiuta tutto.
6: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
0: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
0: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: tua giornata ha bisogno di ritmo? C'è qualcosa. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita? Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: bella, tutta da cantare.
1: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: yeah. Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
5: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
4: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
5: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella.
1: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
0: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona domenica da Virginia Giacomin. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner. All'esordio a Roma, Hofner piegato in due set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozio online.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Bella e Monella, tu.

È già domenica? Si comincia? Ciao amici, buona domenica, buon 10 di maggio, potrebbe essere magari una data importante per qualcuno di voi. Damiano Menta fino alle ore 12 nella nostra mini maratona domenicale. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Lo sapete, al 393-736-6170 potete mandare insomma i vostri messaggi che già stanno arrivando. È un po' una sveglia per me quando arrivo, appena arrivo un sacco di messaggi. Buongiorno Damiano, ci sei? Com'è? Le partite di calcio, insomma il nostro solito maxi recipiente, anche oggi si faranno un sacco di cose, si canta, si gioca, si balla e si chiacchiera e soprattutto si ascolta la bella musica italiana tutta da cantare. Si parte subito forte, si torna nell'anno 2017 e la voce di Giusy Ferreri con Partiti Adesso.

0: Il nuovo di LDA e H7 si intitola Santa e lo state ascoltando qui in diretta su Radio Bella Monella. Ancora buongiorno da Damiano Menta, tanti messaggi che arrivano al 393 736 170. Andiamo un po' anche a leggervi. Beh, tanti buongiorno, bravi educati. C'è chi dice: buongiornissimo Damiano, stamattina si parte per giro in MTB mountain bike, direzione Colli Euganei. Buona domenica a tutti dal nostro solito Alex da Padova, bravo ciclista. Poi c'è Adriano che ci dà il buongiorno, salutoni anche ad Alberto. C'è lei che dice: oggi regali la felpina di Belle Monella, visto che è la festa della mamma. Ci devo pensare, ci vogliono un po' di soldini per la felpina, è un pezzo succulento. Buongiornissimo anche da Berta che dice: oggi festa della mamma. Voi avete già fatto gli auguri? Vi siete già sbilanciati? Io penso li farò al ritorno, o magari un messaggino, insomma. Poi ognuno a modo suo, no, per essere carino. Va bene, consigliateci un po' anche le cose da fare per questa domenica mattina, visto che già siete tanti, svegli e operativi. 393 736 170, il numero per interagire con noi. C'è Alessandra Moroso qui su Belle Monella con Immobile
1: Radio. Bella e Monella.

bacioni all'insù se vi è piaciuto il disco novità di questa mattina di Radio Bella e Monella. E quello di Coez si intitola Ci vuole una laurea. Allora, festa della mamma, ancora tanti auguri che replichiamo ovviamente a tutte le mamme che ci stanno ascoltando. Molto bello il messaggio di lei che dice: mia figlia mi ha fatto un fiore con la pasta modellabile e ha scritto: il mio amore per te non appassirà mai come questo fiore. Che carina, mi vengono quasi le lacrime. Ma quanta dolcezza, ma che belli questi figli, bravi, anzi fatevi sempre, anzi ricordatevi sempre dei valori dei vostri genitori, anche se tante volte, lo so, ne combinano di tutti i colori. Si torna nel 2023, c'è Iramar Comic con Hollywood.

c'è anche chi è interessato ai movimenti di Thomas Menegazzi, la nostra mattinata di Vallemonella, che diceva: scusa Damiano, ma Thomas ieri era a San Marco per la festa del Venezia ed era in diretta pure per Bella Disco, comunque presente anche ieri, e come sempre avete spaccato, felici che vi piaccia il nostro programma. Vabbè, insomma, abbiamo i nostri metodi di trasporto, un po' di qua, un po' di là. Radio Bella e Monella.

0: alla fine sai che c'è, che sono un cazzo di acquario.
1: E tanti sono quelli che stanno aspettando l'evento del 4 di luglio 2026, perché ci sarà, lo sapete, il concertone di Ultimo, La favola per sempre a Tor Vergata, più di 250.000 biglietti, insomma un super evento, super atteso per uno che ormai i numeri li sta ogni volta superando e a cui facciamo ovviamente un super in bocca al lupo anche per l'evento, per il concerto. Tanti di voi magari che ci stanno ascoltando hanno anche acquistato il biglietto e ci faranno un po' sapere come andrà il super concertone di Mimmo Ultimo che abbiamo ascoltato qui su Belle Monella con Acquario. Va bene, ci fermiamo un attimo, voi pronti al 393-7366-170 per raccontarci la vostra domenica mattina. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive

0: e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella. Bella e monella. Bella e monella.
1: Double M, Matteo Monti, la pillolina degli anni con tre canzoni, una più bella dell'altra. All'inizio Mischetta con Finimondo, Eros Ramazzotti con Fuoco nel fuoco ed Elodie alla fine con Tribale.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta le 8.39 sul cronometro qui su Bella e Monella. Ancora buongiorno, ancora tanti auguri per la festa della mamma a tutte le mamme che ci stanno ascoltando. Noi pronti a leggere anche i vostri messaggi al 393-7366-170. Beh, tanta gente che va in giro a quanto pare. C'è chi farà la scampagnata al lago, quindi insomma mandateci un po' di foto per capire com'è la situazione da quelle parti. Chi ci ascolta in turno dall'ospedale fino alle 14, quindi insomma una bella, un bel turnetto, una bella mazzata. Meno male che ci siete voi a tenermi sveglia, sempre pronti, operativi, pagati per questo. Va bene, la bella musica è la protagonista della nostra radio, tutta da cantare. C'è Night con Forte.
2: Radio Bella e Monella.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Non si sa mai.
1: Disco di solo un anno fa, è quello di Salmo Cartine Corte. Suona qui su Bella e Monella. Tanti che mi frecciano un po' di prima mattina alle 8.45. Non si fa. Dicono: Damiano, ma sicuro che il Milan arriverà in Champions League? Possiamo anche non parlarne? Cioè, sempre lo sport. Lasciamo che il campionato vada, poi a fine stagione ne parliamo. Intanto siamo dentro. Anche se quest'oggi poi ricordiamo gli appuntamenti che vedranno impegnate le squadre di Serie A, dove la Roma dovrebbe vincere in teoria col Parma, che non si gioca nulla. Il Como alle 12.30 contro il Verona, però già retrocesso, potrebbe un po' scansarsi. Il Milan questa sera, partita molto delicata, molto importante, contro l'Atalanta a San Siro, ore 20.45, forse un po' il big match di questa giornata di Serie A. Non mi resta altro che dire: speriamo bene.

0: 42 anni fa, tondi tondi, Fabio Concato con Rosalina. Non so se avete visto sui social Federica Abbate che sta uscendo sempre con canzoni che ho scritto ma non ho cantato. È uscito anche il PT3, anche lì canzoni molto molto interessanti, di cui una famosissima di un artista che arriva nella nostra mattinata di Bella e Monella, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Radio Bella e Monella.

0: con Comuni Immortali. Si parlava di Federica Abate, che ultimamente sta uscendo sui social con questi video canzoni che ho scritto ma non ho cantato. Una di quelle che abbiamo nominato era appunto anche di Achille Lauro, Amore Disperato, scritta però insomma a più mani in realtà, perché c'erano sia quelle appunto di Federica ma anche quelle appunto di Achille Lauro insieme anche a Dolly. Quindi chi non lo sapeva adesso lo sa, visto a cosa serve anche la radio, piccole nozioncine carine che poi magari all'aperitivo racconti agli amici, no? Ma lo sapevi, invece adesso noi torniamo indietro nel tempo. Artista italiano super amato anche da voi ascoltatori di Radio Belle Monella, Tiziano Ferro, La vita splendida.
1: Amati più che puoi e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Bruciato, Tiziano Ferro con La vita splendida, canzone del 2022, suona da queste parti qui su Radio Belle Monella. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ma molto molto piccola, perché tra poco si torna in diretta e tra poco potete anche cantare con la canzone che fa, quindi sarete voi a scegliere la canzone italiana che andrà in diretta sulla nostra radio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ecco, finito. E ora...
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
6: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
5: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
6: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Belle e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
14: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 9:01.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Una buona domenica da Virginia Giacomin. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
9: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ballare e da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
4: Carrefour. Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA messa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Bella e Monella, tu.

apre quella che è la nostra seconda ora insieme di questa domenica. Samurai J, che ha anche insomma annunciato quello che sarà il suo nuovo album in uscita il 22 maggio, si intitola Amatore. Non tutti sanno che Amatore è anche il suo cognome d'arte. Va bene, allora complimentoni al buon Samurai J, lui che ha esordito nella 76esima edizione del Festival di Sanremo, ad un altro che il Festival di Sanremo l'ha vinto anche più volte. Beh, sapete già di chi stiamo parlando, ovviamente. Brano dell'anno 2007, c'è Fabrizio Moro su Bella e Monella con

0: fate i timidi, fuori la voce, abbassate il finestrino, alzate la musica, insomma, fate quello che vi pare, ma è arrivato il momento di cantare qui su Radio Bella e Monella. Cosa occorre? Beh, la vostra voce, il telefono, perché dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170, dove canticchiate un pezzettino della canzone che volete ascoltare. Mi raccomando che sia italiana e non di un artista passato nelle vicinanze. Quindi, ciao Bella e Monella, ciao Damiano, vorrei ascoltare la canzone che fa. E ne cantate un pezzettino. Uno di voi verrà scelto e messo in diretta qui sulla nostra radio.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Marrakesh con È finita la pace. Qui su Belle Monella avete ancora poco tempo, quindi veloci, non preoccupatevi, non abbiate paura di essere stonati, perché l'importante è divertirsi, come sempre, come dovrebbe essere anche nel calcio. E poi, insomma, uno di voi verrà scelto e messo in diretta qui su Radio Belle Monella. Continuate a cantare per la canzone che fa
3: Radio Belle Monella. Tutta

0: bene, è ufficiale. Adesso abbiamo scelto, adesso andiamo a sentire chi è stato selezionato per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella Monella, potresti mettere la canzone quella che fa ti amo, ricominciamo. Ciao, buona domenica a tutti.
3: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Edoardo, ricominciamo. È stata questa la canzone scelta per la canzone che fa. Va bene, noi ci fermiamo un attimino, tra poco si torna in diretta, pubblicità, piccolina, dopo la pillolina di Italiamo del nostro Antonello Cerri e dopo di nuovo diretta sarà, sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
15: Ageo!
14: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico.
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulo

0: Autodemolizioni, il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un po'.
6: Antonello Cerri suona
7: Italiamo.
6: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?
8: Sì,

0: Lolina del nostro Antonello Cerri, tre canzoni, Johnny Scandal con Boom, c'era Fedez Tananai Marasattei con La Bella Vita e Gali e Madame all'inizio con Pare. Tre canzoni, una più bella dell'altra.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta e si ritorna anche in bicicletta in qualche senso. Ma voi direte, ma che sta dicendo? Mi aveva impazzito. Ma no, perché i dati che riportano insomma questo articolo dicono di un'Italia e degli italiani, pensate, ben 11 milioni useranno la bicicletta quest'estate. Questi tra le persone che se la porteranno via in macchina quando andranno in vacanza, quindi nel tettino, nel tettuccio, e tra quelli anche che la prenderanno a noleggio nel posto in cui andranno a passare le ferie estive. Dato molto interessante, osservatorio e confermato anche da Confturismo e Confcommercio, tanta roba, anche perché intanto si fa attività fisica e questo va bene. E poi anche perché è un modo per stare all'aria aperta, girare anche il posto, no? Tante volte la bicicletta è il mezzo di trasporto più comodo per essere in vacanza. Andate a vedere tutte le cose che volete, nessuno vi rompe, siete felici, spensierati. Certo, se avete zaini pesanti, un pochino meno. Però l'Italia in bicicletta è una cosa che ci piace.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Luca Di Risio, calma e sangue freddo e bicicletta per quest'estate per tanti italiani. Ormai la bici caratterizza sempre di più le vacanze estive ed è una passione che non si lega solo in realtà alle vicende sportive, ma che parla di un nuovo modo di vivere le località turistiche, quindi in maniera più escursionistica. E noi siamo contenti, insomma, di avere questo dato importante con la bicicletta in Italia.

0: Pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione.
1: Vasco Rossi con Cambiamenti, qui su Belle Monella. Curiosi anche di sapere il vostro rapporto con la bicicletta, la utilizzate, la noleggiate quando andate in vacanza, anche un po' per scoprire i vari prezzi in giro per l'Italia e nel mondo di un possibile noleggio bicicletta. Va bene, 393 7366 170, lo sapete il numero per interagire con noi, messaggio scritto o vocale è indifferente, nella nostra radio conosciuta come radio tutta da cantare. C'è Safe, insomma, come preferite in base alla pronuncia, con Buona Domenica.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Se cerchi dolcezza
1: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora sono quasi le 10.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Cioè, volevo capire, la nostra terza ora insieme, 4 minuti dopo le 10, auguri ancora a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, al 393-7366-170, numero utile per interagire con noi, numero utile per dire anche cosa ne pensate del mondo della bicicletta. Abbiamo riportato che un sacco di italiani quest'estate la utilizzeranno anche per andare in giro, anche per essere in vacanza, quindi per visitare. C'è chi dice, con quello che costa la benzina, per risparmiare si deve per forza andare in bicicletta. E diciamo che per forza questo messaggio lo sapevamo che sarebbe arrivato. Va bene, c'è Viola Valentina con...

Tony Pitoni, il remix di Don Enrique. Si parla di bicicletta, se la usate, quanto costa, in vacanza, al 393-736-6170 c'è chi dice assolutamente sì, in vacanza si noleggiano sempre le biciclette, soprattutto al mare. Bravi, bravi, fate bene. Poi c'è chi l'estate scorsa in Trentino ha speso circa 25 euro al giorno per una e-bike, però dice ne vale veramente la pena. Poi vedi anche lì che mondo che c'è, ormai la bici elettrica, doppia, tripla, insomma c'è di tutto per tutte le vostre esigenze. 393-736-6170, voi italiani e non all'ascolto, l'utilizzate la bicicletta quando siete in vacanza o ve la portate direttamente dietro? Fatecelo sapere.

0: Cioffi e Noemi insieme con Farfalle nello stomaco. Stiamo parlando di bicicletta, perché un sacco di italiani quest'estate la useranno, secondo questo studio di Confcommercio. Noi lo stiamo riportando e stiamo anche leggendo i vostri messaggi che arrivano al 393-7366-170. Si parlava anche di e-bike. Chi aveva speso, aveva detto circa 25 euro in Trentino, c'è cioè invece chi ne ha spesi 60 sul Garda. E vabbè, poi insomma, zona in cui sei, pagamenti che trovi, vigiliamola un po' così. Chi se la porta direttamente sulla macchina, così ovviamente si risparmia anche il noleggio, ma soprattutto perché tanti sono affezionati alla propria bicicletta. Vi ricordate i bei tempi quando per la comunione, la cresima, si chiedeva la bicicletta come regalo? Altro che i telefonini, smartphone come al giorno d'oggi.
1: Radio Bella e Monella.

0: piccolo uomo.
1: La voce di Clara con su Bella e Monella. Allora, stavamo parlando, rido, perché è arrivato un messaggio un po' comico, dicendo che noi stiamo facendo questa cosa delle biciclette, riportando quello che ha detto Confcommercio, per far acquistare più biciclette agli italiani. Ma non è assolutamente così. Ne stiamo parlando perché è una notizia che ha riportato molto clamore anche qui nei telegiornali, comunque nelle notizie che potete trovare anche sui social. A chiudere, leggo qualcuno, sempre messaggi che arrivano al 393 7366 170. Visto che abbiamo sparato dei prezzi 25-60, le bike, non le bike, c'è chi dice che con le city bike, cioè capite quante biciclette ci sono al giorno d'oggi, si possono spendere anche solo 2-3 euro per mezz'ora, quindi magari ve la cavate se avete idea di fare una passeggiata, che ne so, in vacanza, in riva al mare, prendete le biciclette per fare un giretto. 2-3 euro ogni mezz'ora è una cifra, insomma, abbastanza sostenibile, un po' per chiunque, penso. A Riccione avevano il noleggio incluso con l'hotel, dice, super comodo. È vero, ci sono tanti hotel che hanno la convenzione anche con la bicicletta.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutto

0: Bicicletta sì, bicicletta no. Questo è il dilemma, almeno di quest'oggi, a cui se volete potete partecipare al 393-7366-170. La voce era quella di Calcutta con Due Minuti, più o meno anche i nostri. Tempo che ci fermiamo un attimo per una piccola pausa. Tra poco si torna in diretta su Bella e Monella.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro, ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella.
1: Pillolina, pilloletta, torna in cattedra anche il nostro Matteo Monti. Altre tre canzoni, Raffaella Carrà con Luca, Cesare Cremonini con Dicono di me. All'inizio c'era Adriano Celentano con Gelosia.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, archiviamo un po' quello che è stato l'argomento bicicletta. Andiamo un po' sull'argomento educazione. Perché? Perché viene fuori che il Giappone è il paese più educato al mondo. Ci sono state vari eventi sportivi, soprattutto i mondiali, dove ricordo che il Giappone è andato via, insomma, dallo spogliatoio, riordinando tutto, quindi facendo trovare lo spogliatoio già pulito all'uscita e ovviamente alla fine della partita. Cosa molto bella, dire grazie e ovviamente rispettare le regole può sempre fare la differenza, tanto che hanno fatto appunto questa nuova classifica globale, individua i paesi più educati nel mondo nel 2026. Tra poco approfondiamo anche la classifica, però come sempre complimenti al Giappone.
2: Radio Bella e Monella.
3: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: De Palma insieme ad Anna Mena con Una Volta Ancora. Qui su Belle Monella si parla di educazione. Vince il Giappone, la classifica globale, però al secondo posto troviamo il Canada. Pare il Canada sia noto per l'approccio accogliente, per la tendenza a scusarsi spesso. Voi avete mai trovato un canadese che si è scusato con voi? Se siete stati in Canada, beh, 393-7366-170. Mentre anche altri paesi asiatici ed europei entrano nelle posizioni alte grazie a modelli sociali basati sul rispetto e l'armonia. Tra le nazioni più educate compare in realtà anche la Cina, dove il comportamento sociale pare si affondi molto nelle tradizioni confuciane, e la Germania anche all'interno della nostra classifica, dove pare che la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. Voi, se avete girato un po' il mondo, se avete viaggiato, qual è quel paese che vi è sembrato più educato degli altri?
1: Radio Bella Moneta.

La voce di Jovanotti, se lo senti lo sai, per gli appassionati dei titoli che magari volete cercare le canzoni poi per ascoltarle anche da soli, ecco, noi della radio facciamo al caso vostro. Si parla di educazione, abbiamo capito che il Giappone è la nazione più educata a quanto pare secondo questo report, segue la Cina, la Germania, il Canada, insomma tante nazioni, messaggi che arrivano al 393 736 6170, ma l'Italia non c'è in questa classifica. Forse siamo tante volte un po' cafoni, anche se anche noi siamo un bellissimo popolo, ci aiutiamo tanto, poi insomma ci sono diversità, divergenze tra nord e sud, però insomma quando si gira per l'Italia l'importante è trovare buone persone educate che vi aiutano magari anche nella cultura e nel turismo che può dare la propria città. Radio Bella e Monella.

0: chiude anche la nostra terza ora insieme, ma no, non è finita qua, perché lo sapete, la nostra mattinata su Belle Monella la domenica dura fino alle ore 12, quindi c'è ancora tempo di giocare. Anzi, quest'oggi vi dobbiamo regalare qualcosa in particolare, ma no spoiler, va bene? Tra poco si ritorna in diretta qui sulla vostra radio, tutta da cantare.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Belle Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
11: Radio Bella e Monella.
12: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
11: Radio Bella e Monella.
13: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 11:01.
14: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Bella e Monella.

qui su Belle Monella. Sentito la lentezza quasi della domenica mattina. La domenica è così, ragazzi. Però ultima ora, dove si possono fare un sacco di cose, perché si canta, perché torna la canzone che fa, e si gioca, perché daremo in premio il pettorale gara per il Dolomiti Women's Trail 2026. Ah, capite? Però insomma non adesso, si gioca dopo. Intanto la sentite la canzone in sottofondo? Era il 2020 ed è la canzone che ha lanciato la vera Baddie, avete capito? Si tratta di Anna.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

L'anno 2003, la voce di Alexia con Egoista, avete sentito bene. Allora, potete cantare di nuovo, è il momento della canzone che fa. C'è spazio per tutti prima o poi, quindi non vi preoccupate, continuate a cantare insieme a noi, spensierati, non occorre essere intonati, occorre solo divertirsi. Quindi, 393-7366-170, ciao Damiano, ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Vediamo chi viene selezionato nel nostro secondo giro qui su Radio Belle Monella.

0: Ragazza si intitola Porno e l'avete sentito qui in diretta su Radio Belle Monella. Però adesso da sentire c'è qualcuno di voi, la vostra voce che entra nella nostra radio con la canzone scelta per la canzone che fa.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, mi chiamo Ines, vivo a Musile di Piave e vorrei ascoltare la canzone che fa.

0: canzone del 2022, quindi siamo tornati indietro appena di 4 anni. La bella musica italiana che più ci fa cantare, abbiamo anche ascoltato la canzone che fa, ci ringraziano e ci mandano tanti cuoricini. Dovere, ovviamente, riprovate ogni giorno a essere voi selezionati per la canzone che fa, perché ogni giorno vi diamo la possibilità di entrare nel palinsesto della nostra radio e metterci ovviamente la voce e anche la canzone in questo caso. Va bene, nella prossima mezz'ora l'abbiamo detto, pronti che si gioca. Ultimo brano invece della mezz'ora attuale è quello di 13 Pietro, che si intitola Uomo che cade.
1: Radio Bella e Monella.

0: Torino IVA Days. Solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visione.

0: città. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: anche in questo caso tre canzoni. Blanco con L'Isola delle Rose fece parlare molto di sé, Pola e Chiara con Furore e all'inizio Rosa Chemical con Made in Italy. Va bene, adesso è il momento di giocare, è il momento di regalare un pettorale per le Dolomiti Women.
1: Italiamo la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, c'è l'Uodi Sdis, ragazzi. 393-736-6170. Una domanda, quattro risposte. Solo una, quella corretta, per, l'abbiamo detto, vincere le Dolomiti Women's Trail 2026. Radio Bella e Monella e Fuga Mountain Club vi regala il vostro pettorale. Quindi, donne all'ascolto, siete pronte a mettervi alla prova quando? Sabato 16 maggio 2026, nel cuore delle Dolomiti, quindi tra panorami mozzafiato, natura e adrenalina. Ci sono diversi chilometri, quella da 8 e da 12 per le più allenate. Attenzione, perché per quella da 12 serve il certificato medico agonistico. Esperienza unica tutta al femminile, quindi pronti, perché il What is this di oggi è What is this? Moule frit o moule froid. Insomma, vedete voi un po' la pronuncia, potrebbe anche scombussolarvi. A. Cozze e patate tipico del Belgio. B. Manzo e patate piatto francese. C. Polpette di carne tipiche svizzere. D. Pollo e polenta dell'Angola. Lo ripeto, what is this? Moule froid. Cozze e patate tipico del Belgio, manzo e patate tipico francese, polpette di carne tipiche svizzere, pollo e polenta dell'Angola.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Car, vieni con me, venite a giocare con noi. What is this? Moule fra, cozze e patate tipico del Belgio, manzo e patate un piatto francese, polpette di carne tipiche svizzere, ultima risposta, pollo e polenta dell'Angola. Al 393-7366-170 avete giocato con noi per vincere il pettorale. Andiamo a sentire.
1: Sono Katie da Verona.
0: Ciao.
1: Pollo e polenta, ci provo. Ciao, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Niente da fare. No, non è la risposta D. C'è chi dice potrebbe essere delle polpette tipiche svizzere. Saluto Katia. No, Katia, mi dispiace. Niente da fare, neanche risposta C. Molto utilizzata da tanti di voi. Però non è quella corretta. Non quella che vi fa vincere il pettorale. Avete giocato in tanti tantissimi, lo sapete, sempre pronti e presenti. Ma il pettorale, al 393-7366-170 per le Dolomitis Women's Trail 2026 per sabato 16 maggio. Lo vince Alessia. Brava Alessia, la risposta era cozze e patate tipico del Belgio. Pensate che un piatto che in Belgio c'è sempre e dovunque, è una combo un po' strana. Noi forse da queste parti non siamo abituati, ma in Belgio va un sacco. Brava Alessia che lo sapeva, si porta a casa il pettorale. Radio Bella.

0: Elettra Lamborghini con Voilà. Come annunciato, chiude la nostra domenica mattina. Per quanto ci riguarda, noi ci sentiamo questa sera in replica con Bella Disco, con quel pazzo di Thomas Menegazzi, e poi come sempre da domani dalle 12 alle 15 anche insieme alla Dallan per la nostra pausa pranzo Paciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buona domenica. Bella e Monella, tutta
1: da... Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Pochi secondi a mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità, ha detto, cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta. Ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma, battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Bella e Monella, tu.

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno Televiso, un'altra bellissima puntata in questo fine settimana, tutta piena di notizie, ne ho 150. Quindi questa puntata durerà 20 ore.
1: No, sei pronto? No, durerà molto molto poco. Le 30 canzoni più passate su Belle e Monelle. Partiamo dalla numero 30, Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ci trovo.

0: Alla posizione numero 29 c'è Safe, Tu mi piaci tanto.
1: Le hanno zanzato 10.000 euro.
0: E chi?
1: A una signora.
0: No.
1: Perché lei voleva incontrare il suo cantante preferito.
0: E chi è?
1: È un truffatore, truffaldino. No. Le ha detto: caccia fuori 10.000 euro che ti porto e lo incontri di persona. Direttamente, e poi ovviamente era una grossa truffa.
0: È stato preso questo truffaldino?
1: Sì, è andata sui giornali questa notizia. Il cantante in questione si è messo d'accordo con la signora per contattarla, invitarla ad un concerto e incontrarla personalmente, insomma, per farle questa cosa che lei desiderava tanto. Il cantante, poveretto, coinvolto suo malgrado, al signor Achille quanto sei buono, Lauro, che in questi giorni
0: la dicitura centrale non l'ho capita,
1: così,
0: però
1: così. In questi giorni, questa settimana è stato in Messico con l'amica Laura,
0: in nuvole,
1: anche sì, si sono divertiti, e poi è andato a Miami.
0: Ah, vedi.
1: Adesso è a Miami.
0: E come mai a fianco a te vedo un biglietto per Miami?
1: Te lo spiego più tardi.
0: Ci vediamo
1: fra 3 settimane.
0: Nel frattempo, grazie. Proprio Achille e Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Te l'ho detto.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Posizione numero 26 per Ernia con Berlino.
1: Ma parliamo, ragazzi, di Max Pezzali, che anche lui ha avuto cose da fare in questo passato mese. È andato in tour europeo, che era una roba che non aveva mai fatto. È stato
0: Max
1: molto contento.
0: All'anagrafe Max.
1: Max Pezzali.
0: Pezzali.
1: Sempre Pezzali.
0: È
1: perché
0: giusto.
1: Non c'è il nome d'arte.
0: È giusto dire nome e cognome e dire anche
1: sì,
0: il nome d'arte.
1: Max Pezzali. È andato con Max Forever, gli anni d'oro, nel tour europeo. Max Forever goes to Europe.
0: Go.
1: 2026.
0: That's me, Mario.
1: Yes, ed è nato a Brixton, Londra, Ginevra.
0: Ginevra.
1: Ginevra.
0: Sì.
1: Zaurigo.
0: Zuraigo.
1: Bruxelles.
0: Bruxelles.
1: Parigi.
0: Paraigi.
1: Ok. Coper. Bodistria.
0: Coper,
1: uguale. Barcellona.
0: Barcellona.
1: E Madrid.
0: Madrid.
1: Madrid, ok, perfetto. Grazie al viso per le traduzioni.
0: È un po' come Max che mette gli accenti così,
1: certo,
0: dove capitano
1: dove
0: e le città
1: anche noi
0: cambiano accento.
1: Qui. Comunque, tanto contento di questo tour in giro per l'Europa.
0: Anch'io.
1: È stato molto felice. Tornerà e poi andrà a fare gli stadi italiani. 15 grandi appuntamenti. Bella Max, bella,
0: bella. Assolutamente. Nel frattempo ce lo ascoltiamo con Eros Ramazzotti come nei film.

0: Belle e Monelle, posizione numero 24.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Coez alla posizione 24, quelli come me.
1: Ci vuole una laurea.
0: Eh sì, è il nuovo singolo, è uscito ieri.
1: L'ha detto, è vero. E dopo si dice, ma che te ne fai il pezzo di carta, lo appendi in ufficio e poi vai a fare un altro lavoro.
0: È vero.
1: Tutti quegli anni spesi a studiare, tutti quei soldi che tua mamma ha speso a farti studiare, no? Per niente poi si aggiunge, era meglio se andava a fare qualcosa.
0: Io questo dolore ai miei genitori non l'ho dato. Non sono dottore.
1: Bravo, grazie, che bravo, grazie. Guarda. E comunque ci vuole una laurea, è stato svelato insieme al nuovo trailer di Due Spicci, attesissima serie di Zero Calcare su Netflix che vedremo dal 27 di maggio. Okay. Loro sono tornati insieme e in un video in cui l'amico Coez fa una delle cose che più gli piacciono al mondo, dopo far l'amore, che è pitturare sul muro con

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
6: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, Ilos Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
5: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
6: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. È ufficiale la promozione Stosa.

0: Continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
8: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bentornati amici, un'altra mezz'ora delle belle monelle che vi aspetta qui sulla radio tutta da cantare, Elvisa e Monica Morgan con voi e l'amico Bresh che pare si sia fidanzato, sai che stava con Elisa Mai,
2: sì.
1: No? Poi lei è andata a fare anche Pechino Express con quel figo di Mattia Stanga che salutiamo, quanto è bravo,
2: ciao.
1: Quanto è bello Mattia Stanga numero uno. E adesso pare che Bresh stia frequentando una ragazza che è famosa, anche lei suo malgrado,
2: okay,
1: per essere stata protagonista di una vicenda di un tradimento, non tradimento, matrimonio quasi sfumato.
2: Temptation Island?
1: No, il matrimonio di Fedez.
2: Urca.
1: Angelica Montini, quella tipa che secondo il gossip lui avrebbe chiamato prima di convolare a giuste
2: cose, chiedendogli
1: nozze,
2: se mi dici vera, di non farlo, non
1: lo
2: faccio.
1: Sembra che non si sa se sia vera sta roba. Comunque, quella ragazza lì al momento pare sia fidanzata con Brescia.
2: Ma pensa un po'.
1: Sì.
2: Com'è fantastica
1: che
2: la vita.
1: Hanno visto in Liguria alle Cinque Terre insieme.
2: Bene.
1: I nostri esperti.
2: Ah, chi sono i nostri esperti?
1: Non te lo posso dire.
2: Ah, se no, non sono più esperti.
1: Uccidere.
2: Perfetto. Posizione 21 per Night, con Forte. Cercavi

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: E alla posizione numero 20 troviamo lo zio J-Ax con Italia Starter Pack.
1: Si parlava prima di Max Pezzali, c'è un altro arleista tra i nostri cantanti, ragazzi. Non ce l'aspettavamo mai, il signor Saldavinci mi è arleista.
0: Sì o no?
1: Mi si è rivelata questa cosa durante un grandissimo raduno che c'è stato a Senigallia nei giorni scorsi, circa 15.000 Harley che sono arrivate da tutta Europa per questa parata pazzesca. C'era anche lui sulla moto.
0: Bellissimo.
1: Che poi ha anche cantato.
0: Vabbè, ci sta assolutamente.
1: Sì. Bravo. Bella Sal.
0: Bravo al nostro Sal, che lo ritroviamo alla posizione 19

0: 18 per Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.
1: Ma torniamo a parlare di Fulminacci, che già ha aperto la classifica in posizione 30. Dopo il successo del suo tour nei palazzetti, la canzone che arriva anticiperà gli speciali appuntamenti estivi, che si chiameranno Fulminacci all'aperto.
0: Attenzione!
1: Me la sta chiamando, però.
0: Portatevi il giacchetto.
1: Che mi fa ridere molto che lui riesce a declinare il suo nome in tante cose stupende. Però Fulminacci all'aperto, se programmi un tour estivo all'aperto,
0: comunque
1: amico,
0: devo dire,
1: nostro, forse
0: il nome più declinabile è Dito nella piaga, perdonami.
1: Andiamo avanti con la canzone.
0: Sì, esatto, Fulminacci, Maledetto me, è la prima nuova entrata di oggi.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: italiane da cantare.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Biagio Antonacci alla posizione numero 15, You and Me.
1: Beh, sì, bello. Cioè, rifarlo grazie. Così.
0: You and Me.
1: Che bravo, ragazzi. Cioè, anni che abbiamo speso a mandare all'Accademia di doppiaggio, soldi spesi, investiti in questa, in questo grande
0: come
1: progetto.
0: Come investo io, nessuno mai.
1: Alla 14, nuova entrata, arriva Gaia, che a poche settimane dall'appuntamento live di Milano ha lanciato il video del singolo nuovo, che si chiama Bossa Nostra, invece che Bossa Nova, capito? Lei che è stata anche a Sanremo con Levante, hanno cantato insieme I Maschi.
0: È vero, è vero che hanno censurato il bacio, no? Dicono.
1: Esatto, che pareva non fosse una roba accordata, vabbè, insomma, quello che è. E adesso arriva con un nuovissimo singolo.
0: Eh sì, eccolo qua, posizione 14, Bossa Nostra.

0: Posizione numero 13 per Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco.
1: Ma andiamo a dare anche delle informazioni fuori dalla classifica, le famose notizie fuori classifica.
0: Che bello.
1: Parliamo del Met Gala che c'è stato questa settimana con molte, molte, moltissime polemiche. Te la faccio molto breve.
0: Vai.
1: Cos'è successo? Che sai che si è sposato Jeff Bezos l'anno scorso?
0: Sì, sì.
1: La Lauren che l'ha sposato
0: mia.
1: A casa tua.
0: Non Sofia
1: l'altro.
0: Lauren.
1: No, Lauren adesso Bezos.
0: D'Arabia.
1: Prima era Lauren Sanchez. Che mi dicono sei andata a mangiare a casa di tua mamma prima delle nozze,
0: sì,
1: vero
0: sì,
1: Carla?
0: Sì, sì. Gli ha fatto il fegato alla veneziana.
1: Questo gossipetto. Così la signora Lauren ha detto: adesso che ho sposato l'uomo più ricco del mondo, quasi, no? Cosa faccio tutto il giorno? Perché è un problema.
0: Te lo devo dire io.
1: E allora ha detto: mi piacerebbe fare la filantropa. Però probabilmente la Lauren.
0: Perché era brutto dire. Non faccio una beata
1: no,
0: fama.
1: No, lei vuole impegnarsi anche lei, no?
0: Certo.
1: E lei si è anche spesa, sai, per il lancio del razzo spaziale, è salita,
0: mamma mia,
1: su Katy Perry e in altre quattro,
0: sì.
1: Hanno fatto un sacco di cose.
0: Sì, baciando
1: così.
0: La terra, tornando.
1: Molto di immagine.
0: 8 minuti sono state via.
1: Sono state via 8 minuti, vabbè, però insomma, coraggiose.
0: Certo, sì, poteva scoppiare tutto in aria.
1: E adesso ha deciso che voleva entrare nel mondo della moda, un po' come te quando fai l'influencer.
0: Sì, però vedi, se io avessi stavo per dire la metà, non pretendo la metà del patrimonio di Jeff Bezos, mi basta un quinto.
1: Sì,
0: va bene?
1: Meno. Madonna.
0: Io andrei a viaggiare e non romperei le scatole a nessuno.
1: E invece loro si vede che hanno già viaggiato, perché sai che
0: perché
1: anche
0: c'è un po' di ego nell'aria.
1: Hanno fatto... Lei vuole essere un po' così di spicco, e allora sì, beneficenza, ma dove dico io? Quindi la vuole fare al
0: Manhattan.
1: Museo del costume della moda di Manhattan.
0: Perfetto,
1: stiamo parlando
0: sì.
1: Del Met. E quindi ha voluto essere presidentessa onoraria,
0: cara.
1: Che è un ruolo che non esisteva, ma hanno creato per lei.
0: Sì.
1: Di questo Met Gala, questa cosa ha scatenato l'inferno.
0: Vorrei anche
1: la gente ha protestato disseminando centinaia di migliaia di bottiglie con un liquido molto simile all'urina in giro per il museo.
0: Bene.
1: Perché dicono che i dipendenti di Amazon non possono andare nemmeno in bagno per non interrompere la catena di montaggio e che quindi devono fare la pipì nelle bottiglie, e di conseguenza gli attivisti hanno fatto questa roba qui.
0: È giusto.
1: Non erano d'accordo, lei comunque è andata lo stesso con un vestito anche molto sobrio blu.
0: Nel frattempo andiamo con la terza nuova entrata di oggi, Safe, con Buona Domenica alla posizione numero 12.

0: Madame Marrakesh, volevo capire la posizione numero 11.
1: Piccoli guai per l'amico Tony F.
0: Sono piccoli problemi di cuore?
1: Anche di galera, a quanto pare.
0: No, beh, cambia tra cuore e galera.
1: È andata benissimo. È stato citato in giudizio diretto, peraltro, in Sardegna. Perché nel 2023 è andato con dei suoi amici fuori da una discoteca.
0: Sì.
1: Non lo volevano fare entrare e loro hanno spaccato tutto. Sai che Tony,
0: ma saranno sicuramente inciampati.
1: Quella bellissima gang di cui faceva parte, quel trio di cantanti,
0: sì,
1: eccetera. Insomma, qualche volta hanno inciampato in delle situazioni poco.
0: Però adesso
1: poco
0: è padre, eleganti. Avrà sicuramente messo la testa a posto.
1: Però la cosa l'ha fatta, quindi andrà in tribunale a rispondere di questa cosa qui.
0: Vabbè, speriamo risponda, nel senso che parli e che si difenda. Ecco, mettiamola in questa maniera. Ritorna il tuo amato Achille Lauro con l'ultima nuova entrata di oggi.
1: Bravo.
0: La posizione numero 10, Comuni Immortali.

0: Posizione numero 9 per Tommaso Paradiso con i Romantici.
1: Si è arrabbiato.
0: Chi?
1: Molto.
0: Ah, è vero.
1: Ha scaraventato il microfono.
0: Sì.
1: Ha tirato anche due misericordie, ma era girato di spalle, quindi non si sono sentite.
0: Però si è visto il labiale.
1: Si è capito, era molto arrabbiato. E poi ha detto: San Gennaro, aiutaci tu.
0: E poi dopo cantato, che hai tirato sette Madonne, giustamente chiedi a San Gennaro.
1: E poi ha cantato: sì, Osurdato innamorato.
0: Così.
1: Che fa? Prego, maestro.
0: Oi vita mia, oi core, ecco tu core. E via così, insomma.
1: Tommaso Paradiso.
0: Tommaso Paradiso.
1: Al concerto di Napoli aveva un problema con il body pack che non gli faceva sentire bene l'audio, se non si capiva niente. A un certo punto è
0: ha fatto come Blanco, insomma.
1: E ha fatto quello che fece Blanco a Sanremo, però non aveva le rose, quindi non ha potuto calciare le rose, ma ha scaraventato
0: il microfono. Speriamo non abbia beccato nessuno.
1: Poi si è messo tranquillo, si è ripreso.
0: È soldato innamorate. Oh, vita!
1: Allora, ragazzi, vita mia!
0: Posizione numero 8 è Mercato.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanti...

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. È ufficiale.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: l'ultima mezz'ora insieme della classifica delle belle monelle. Siamo arrivati alle posizioni più in alto questa settimana, la settima, Blanco ed Elisa.
1: Ricordi?
0: E poi arriva anche
1: Tiziano Ferro e Giorgia.
0: Anche lui ha detto delle cose.
1: Ah sì? Sì, ha lanciato microfoni, ha spaccato.
0: Però insomma ha raccontato che lui è stato in difficoltà in un periodo della sua vita, okay, anche piuttosto recente, e una persona, un collega molto famoso di cui non ha fatto il nome, gli aveva detto: guardi, io vado da questa psicologa bravissima, se c'è bisogno. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno.
1: Ha avuto
0: bisogno.
1: Poi
0: si è ubriacato, è finito faccia dritta sul tappeto e ha detto: forse ho bisogno.
1: Forse ho bisogno.
0: E quindi si va a curare, però siccome sai che lui vive in due posti,
1: certo,
0: c'è la psicologa italiana che segue un sistema e quella americana che ne segue un altro. Con quella americana ha, dice, curato i suoi problemi, i suoi comportamenti sbagliati, sbagliata alimentazione.
1: Ok.
0: E dipendenze.
1: Varie dipendenze, insomma. Quelle che insomma.
0: Quindi io volevo chiedere, Tizi, se mi dai il numero di quella americana per l'alimentazione.
1: Ma costa.
0: Ho capito, ma andiamo insieme, c'è due prezzi di
1: ma io sono a posto, a me basterebbe fare un po'
0: lui.
1: Più. Ah, pensavo che stessi invitando me. Se paghi tu va benissimo.
0: No, paga lui.
1: Ah, ok, va bene, ce l'ascoltiamo. Tiziano Ferri Giorgia con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Posizione numero 5, dito nella piaga, che fastidio.
0: Ma quando mi piace però.
1: Chi?
0: Lei.
1: Dito nella piaga? Sì, beh, sembra tanto caruccia, però se le rompi le scatole ti tira una stilettata sugli stinchi.
0: Bravissima, ci piace molto. Ma andiamo a parlare di ossessione, che è forse la mia prefe in questa classifica con la testa gira. Ossessione che, attenzione, la state ascoltando da Sanremo e pensate sempre quando la sentite: ma che strana che è Belen in questa registrazione, perché non è lei.
1: Ah, non è
0: no,
1: Belen.
0: Non è lei,
1: è chi è?
0: Un'amica.
1: Un'amica di Belen?
0: Samurai.
1: Ah, di Samurai.
0: Di Samurai. Perché quando lui ha fatto la canzone
1: non sapeva che voleva chiamare Belen.
0: Esatto, e l'ha fatto con l'amica, quindi il master è uscito così. Poi hanno detto: mamma mia, questa qua sembra un po' Belen, perché non mettiamo Belen nel video? Nell'audio del video, la voce di Belen.
1: Ah, ok.
0: Quella dove lui ciuccia il piede. Calzino.
1: Non si ciuccia il piede, beve dal piede, è un'altra cosa. Cioè, quella, tu quando prendi un bicchiere per bere, non è che ti ciucci il bicchiere, bevi dal bicchiere.
0: Però non è che vado a bere dei piedi della gente.
1: Beh, questo lo fai tu, magari gli altri invece gradiscono.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Lui sì, e comunque nel video la voce è di Belen.
1: Oh, grazie per averci dato questa notizia.
0: No, ragazzi.
1: Incredibile. Nel frattempo ce l'ascoltiamo, Samurai J.

0: Annalisa, canzone estiva, posizione numero 3. Deve sbrigarsi a farne uscire un'altra, perché dice questa non è una canzone estiva, ma stiamo per arrivare all'estate, Annalisa.
1: Annalisa, dai. Allora organizzati anche tu, suoro porno diva, come vuoi tu, per noi va bene tutto. Comunque, io direi, parliamo ancora del
0: samurai. Posso esprimere la preferenza?
1: No.
0: Va bene, ok. Vabbè, io domando, scusami.
1: No, tra l'altro ha fatto sto, adesso cambio notizia, vabbè,
0: dai,
1: spot.
0: Aspetta, voltiamo pagina.
1: Dai, basta. Ha fatto sto spot, Annalisa,
0: sì,
1: in cui lei è in ascensore,
0: sì,
1: con una ragazzina e sua madre, c'è questo gioco di sguardi, poi lei le regala questa collana,
0: esatto,
1: che indossa, no? E indossa i tuoi sogni, quella roba lì e così. E io non l'ho capito, ho dovuto vedere 3 volte per capirlo. Ho detto, ma perché si guardano? Cosa stanno pensando? Cosa succede?
0: Probabilmente alla bambina piaceva la collana e Annalisa ha detto, tieni.
1: Sì, ma siccome è tutto molto...
0: troppo
1: così,
0: veloce.
1: Sì, no, non l'avevo capito subito.
0: Perché uno sguardo vale più di 1000 parole, Monica.
1: Lei mi insegna, dottore.
0: No, io non insegno niente, non sono dottore.
1: Lei è influencer anche.
0: Sì, esatto.

0: E al primo posto Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: La Serena che mi sarà col Samurai J di cui si parlava prima in un pezzo nuovo che si chiama Disgraziata.
0: Ah.
1: Eh sì, poi ha coinvolto anche Federica Abbate in Prigione.
0: Ma come?
1: No, pensavo canzone,
0: fosse... Ah, sì, ok.
1: Quella è Tony F.
0: Ah, ok, va bene.
1: Ovviamente anche in questa puntata tutto quello che abbiamo detto è frutto di inventiva dei nostri
0: dell'immaginazione,
1: autori.
0: Sì,
1: nessuno
0: abbiamo fermato.
1: Il riferimento a cose o persone è fatti accaduti è reale.
0: Assolutamente.
1: Ringraziamo l'ufficio legale che ci assiste in ogni fine settimana. Grazie Alvise.
0: Grazie mille Monica Morgan, grazie a tutti. Se non ci vediamo, ciao.
1: Ciao.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Italia, tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Care.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: ogni giorno. Un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
4: Un buon pomeriggio a tutti, una buona domenica ad Angelica. Siamo insieme per le prossime 3 ore perché comincia ufficialmente il nostro appuntamento settimanale con il treno degli anni di Radio Bella e Monella. 3 ore all'insegna della musica, delle curiosità, delle notizie. Come sempre vi auguro un buon viaggio, allacciate le cinture.
2: Bella e Monella, il treno

0: amatissimo, oltre 30 anni di carriera, 71 dischi di platino, 18 dischi d'oro, 3 miliardi di stream, 7 milioni di follower sui social network. Di chi stiamo parlando? Di J-Ax, reduce ovviamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in cui l'abbiamo ritrovato con il brano Italia Starter Pack, che ci abbiamo messo un po' per apprezzarlo, diciamo la verità, ma ora non riusciamo più a togliercelo dalla testa. Tant'è che ha annunciato anche le date del Vita Morte Miracoli Tour 2026. Segnatevi gli appuntamenti che sono previsti per sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre al Fabric di Milano, venerdì 23 e sabato 24 all'Atlantico di Roma.
1: Bella e Monella.

come sappiamo molto bene, è uscito da poco, ma l'album nuovo di Blanco, che ritorna dopo qualche tempo, dopo qualche anno in cui aveva deciso di prendersi una lunga pausa sabbatica dai riflettori, pur restando comunque decisamente attivo come autore per altri artisti, lo abbiamo visto soprattutto con La cura per me di Giorgia, scritta proprio da Blanco. Tra l'altro adesso è in tour con il suo nuovissimo album e in tempi appunto proprio apposta per la festa della mamma, il tour, ma non solo, anche l'album è completamente dedicato a lei, che restituisce l'anima di un disco in cui il vincitore di Sanremo, lo ricordiamo perché è stato anche vincitore di Sanremo, ritorna a parlarci di tutte le fragilità di un ragazzo di 20 anni. Bella e Monella, il

0: Sapete perché dopo tutto questo tempo ancora mi piace parlare nel treno degli anni di Radio Belle Monella? Perché ascoltiamo veramente artisti diversi ma che comunque hanno un posticino nel nostro cuore. C'erano Cesare Cremonini, Vasco Rossi e dei giornalisti.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14

0: scoprire un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni,
10: tutto da cantare.
11: Ancora un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e sono qui sul treno degli anni come sempre a farvi un po' da cicerone, a portarvi in questo viaggio raccontandovi di notizie, novità, gossip, curiosità sugli artisti che andiamo ad ascoltare. Arrivano Neck, Raff e Marracash.
8: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
12: Siamo

Nel corso degli anni Neck ha dimostrato di essere un artista versatile, capace di mettersi in mostra sia nei concerti sia con una serie di progetti televisivi. E fa male non vederlo più sul piccolo schermo, però lui adesso si sta dedicando al suo primo amore, la musica. A Natale 2025 infatti aveva iniziato a lavorare ad un progetto che sta prendendo forma adesso, un doppio vinile contenente 20 canzoni, ma con un'anima cover che lui ha scelto con precisione, a conferma di come non lasci niente al caso. Il cantante infatti ha puntato su Gli Spari Sopra, uno dei successi storici di Vasco Rossi, che i suoi fan avranno modo di ascoltare anche nel tour. Il collega poi ha mostrato di essere orgoglioso della preferenza della canzone. Bella e Monella, il tre.

Ma come poteva, dico io, il nuovo album, il nuovo progetto discografico di Antonello Venditti non chiamarsi Daje, da buon romano, ovviamente. Disponibile dal prossimo 19 giugno in formato CD e doppia edizione vinile, arriverà, quindi attenzione anche ai dettagli, in concomitanza con la seconda prova d'esame degli esami di maturità, che come sappiamo è un momento di passaggio già celebrato nella carriera di Venditti e soprattutto grazie alla hit dell'84 e poi insomma alla serie di film che sono stati fatti su notte prima degli esami. Tra l'altro lui ha preso in prestito questa tipica citazione romana, perciò si prospetta comunque un album che ti possa dare la grinta, la carica giusta per proseguire poi con tutto quanto. Bella e Monella, il 3.

0: incredibili uniti tutti insieme in un'unica pillola musicale. Francesca Michelin con Distratto, Laura Pausini con Baci che si rubano e Ercomi con la sua Ossa rotte.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni.
0: Tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
6: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
8: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
6: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
4: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
5: Con il treno degli anni abbiamo veramente tanto tempo da passare insieme, ci teniamo molta compagnia, ma soprattutto vi tengo aggiornati con tutto quello che succede nel panorama musicale italiano. Infatti, appunto, il treno degli anni si ascolta solo musica italiana a partire dagli anni 60 in poi. C'è Fred De Palma, ti raggiungerò.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: torna live nell'estate 2026 con La Festa Continua in Piazza, un tour di concerti nelle piazze italiane che accompagnerà tutta quanta la stagione. Dopo l'annuncio della data evento al Fabrique di Milano, arrivano le prime date ufficiali tra maggio e settembre. In particolare partirà il tour, già partito dal 1° di maggio all'interno del concertone del 1° maggio a Roma, per poi approdare in tante altre parti d'Italia, tra cui il 13 giugno a Oristano in Sardegna, il 21 giugno a San Benedetto del Tronto insieme a Ricky Martin, attenzione, 23 giugno Sinning Sola, 17 agosto Tolbe, Notaresco, Luco dei Marsi, San Bartolomeo e poi a Milano con il Fabrique il 1° di ottobre. Quindi veramente, se amate Fred De Palma, approfittatene.
1: Bella e Nonella,

0: È arrivato il nostro momento preferito, quello in cui si parla di rumors, quello in cui si parla di gossip. È sorta questa notizia: a quanto pare Irama non sarebbe più single. C'erano state delle voci che dicevano che c'era in corso un flirt con Miu, giovane cantante conosciuta per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Ma attenzione, attenzione, perché ultimamente la nostra Giulia Stabile, anche lei conosciuta ad Amici, ballerina, è entrata a far parte del corpo di ballo di Rosalia, quindi cantante internazionale. E c'è un momento nel concerto di Rosalia in cui i suoi ballerini devono dire un segreto. Beh, Giulia Stabile ha raccontato di avere un flirt con un cantante italiano giovane molto molto importante, che stesse proprio parlando di Irama.
1: Bella e Monella, il trend

0: Insieme qui sul treno degli anni di Radio Belle e Monella abbiamo ascoltato Mina con Ancora, Ancora, Ancora Remix, Fiorella Mannoia con Il cielo di Irlanda, DJ Matrix e Pops and Scar con Voglio tornare negli anni 90.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
5: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali

0: Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: Il treno degli anni di Radio Bella e Monella continua il proprio viaggio. Siamo arrivati a metà all'incirca della nostra programmazione. Io sono Angelica e vi accompagnerò in questo lungo viaggio fatto di notizie e novità. Caparezza, Fuori dal tunnel, Irene Grandi, Che vita è, Coez, Essere liberi.
7: Bella e Monella, il treno.

0: conosce chi segue attentamente Caparezza saprà benissimo che uno dei suoi fiori all'occhiello, diciamo una delle sue caratteristiche principali, è il suo legame con la Puglia. Ebbene, non è solo affettivo, è radice, è memoria, è identità, ed è per questo motivo che al Comic Con che c'è stato la scorsa settimana di Napoli, in cui ha ricevuto il disco di platino per Orbit, Caparezza ha detto che ci sarà un tour, ovviamente, che ha già registrato già numerosi sold out, ma attenzione, hanno aggiunto altre due date in Puglia, a Bari, Gallipoli, Lecce, di nuovo a Gallipoli e di nuovo a Bari, quindi insomma doppia data in queste località da approfittare se andiamo in vacanza lì.
1: Bella e Monella, il

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo Musica Classica, uscito a gennaio, e del brano A due passi dal mare, uscito ad aprile, Giusy Ferreri tornerà in tour quest'estate in tutta l'Italia con Alive 2006, semplice ma diretto, in cui porterà dal vivo tutti i suoi più grandi successi. Ma attenzione, non sarà da sola, sarà accompagnata sul palco dalla sua band. Partirà, anzi è già partito per essere precisi, il 1° di maggio a Raffa, da lì in Piazza Progresso, per poi spostarsi all'Aquila, andrà a Recanati, Trapani, Firenze, Bari, andrà anche a Frosinone e poi proseguirà per Venosa a Potenza in Piazza Umberto I. Biglietti già disponibili.
2: Bella e Monella, il 3.

0: con Opino, Daniele con Uscarrafone e H7 con Loca concludono in bellezza questa seconda ora insieme del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Rimanete con me perché abbiamo ancora l'ultima.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: In collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Il treno degli anni di Radio Bella e Monella insieme a me. Io sono Angelica, ancora un buon pomeriggio, continua il proprio viaggio e anzi siamo già arrivati all'ultima e terza ora insieme. Ci sono Bruno Risas con Al di là dell'amore, Luca Carboni con Happy e Paola Iezzi, Club Astronave.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, è un cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. Ha iniziato la propria carriera come produttore indipendente, ha pubblicato 6 album in studio solisti, venendo riconosciuto con 2 targhe Tengo. Parallelamente ha scritto e composto 4 colonne sonore, tra cui 2 film del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, Odio l'estate, Il grande giorno, e vincendo poi per la prima volta il Nastro d'argento alla migliore colonna sonora. Nel corso della sua carriera ha inoltre curato la produzione artistica per Maria Antonietta e Di Martino, oltre che collaborato anche per Francesco Guccini, Gianluca De Robertis ed Elisa, recitato in 2 film e condotto il programma televisivo Brunori Sa per Rai 3.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: 10.
1: Ma li avete già presi i biglietti per il concerto dei Modà? Beh, come sapete, si apre ufficialmente la stagione estiva e di conseguenza anche la stagione per i concerti. E da buona amante dei concerti, quale sono, non posso assolutamente perdermi una delle mie band preferite in assoluto. Il tour partirà, insomma, dal 20 di giugno presso il Parco della Pace di Servigliano, per poi fare tappa alla Reggia di Caserta il 25 di giugno e poi all'Allianz Stadium di Torino il 30. Conseguirà poi Bari il 10 luglio, Teatro del Castello di Roccella Ionica a Recanati il 22 luglio e chiuderà tutto quanto al Velodromo di Palermo il 24 luglio. I biglietti sono già in vendita da qualche settimana, approfittatene mi raccomando.
2: Bella e Monella, il

0: Novella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

0: Che dire, i nostri DJ ci hanno veramente preparato una pillola musicale che ci rimarrà nel cuore. Tre grandi artisti tutti quanti uniti. Giorgia, Il mio giorno migliore, Renato Zero, Mi vendo e Tiziano Ferro con Lo stadio.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Mono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
21: Perché Nova.
9: gestione rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
16: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
16: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni,
22: tutto da cantare.
0: È così ingiusto avere veramente pochissimo tempo a disposizione, solo 3 ore nella settimana per raccontarci, per tenerci compagnia, ma è quasi arrivato il momento di salutarci. Intanto però l'ultima mezz'ora insieme. Gli 883, Elisa e Biagio Antonacci con Seria.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Pezzali, che finalmente ha inaugurato il suo tour europeo, quindi non solo Italia, ma finalmente ha portato il suo show anche in Europa. È stato il 24 d'aprile a Capodistria, il 25 aprile sempre a Capodistria, il 27 a Barcellona e il 28 a Madrid, quindi è andato ad accontentare anche tutti quanti i fan internazionali, dai, si possono chiamare così. E tra l'altro voleva anche esibirsi a Ginevra, a Zurigo, a Bruxelles, a Parigi. Ha portato tutta quanta la set list delle canzoni che sono appunto state capostipite di quella che è la sua carriera, ma vi ricordo anche che tornerà qui in Italia a partire dal 7 giugno a Lignano Sabbiadoro.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: Ernia continua a dominare la classifica radiofonica e a portare la sua musica in giro per l'Italia. Nel frattempo, infatti, è immerso nella preparazione di anche altre date, che sta svelando man mano che i concerti prendono sempre più piede. E la risposta del pubblico, tra l'altro, è stata più che positiva, perché la terza data di Milano aveva superato il 50% dei biglietti venduti, così anche come le tappe di Roma e Napoli. E attenzione, non stiamo parlando di piccoli palazzetti o di discoteche, ma proprio di grandi palazzoni, addirittura a volte anche stadi. Porterà sul palco e porta sul palco non solo canzoni che l'hanno consacrato, ma anche gli ultimi successi, come l'ultima, Berlino.
1: Bella e Monella, il

0: Damiani, Cammina nel sole, Gazzosa, www mi piaci tu, Ligabue, Tutti vogliono viaggiare in prima, terminano in bellezza questa puntata del Treno degli anni di Bella Monella. Come sempre, grazie per essere stati con me, appuntamento a settimana prossima, buon weekend.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: giorno. Un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella c'è Il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: senza di te.
1: Il bello di su Belle Monella.
2: Dai, domandiamoci, chi sa Alessandro Amoroso?
3: Secondo me lei sì.
2: Dici che è tipo da motorino?
3: Sì.
2: Però da motorino fighetto, sì, non da motorino, sì, non da motorino scrauso come quelli che avevamo noi. No, assolutamente.
3: A 14 anni è il mito Luxi Explorer.
2: Luxi Explorer.
3: Sì.
2: 16 era il sogno di tanti, grande moto. Sai che non mi viene, ma cioè, adesso vado a cercare.
3: Mia sorella, che ora ha 70 anni, aveva il Califfo rosso.
2: È vero, il Califfo era invece uno di molte generazioni prima, cioè ce l'avevano veramente quelli che adesso sono abbondantemente nonni, fra l'altro. Bello. Avere ancora una di queste moto deve essere molto bello.
3: Anche perché magari ha un valore, no?
2: Magari hanno un valore, chi lo sa? Magari
3: non lo so.
2: Voglio dire, vabbè, bisogna indagare su questo, bisogna indagare. Buongiorno.
4: Allora, per me il primo motorino è stato il moto Beccane di mia madre. Io ho perfino bruciato dentro la marmita per fare più casino col cannello. Poi sono passato al moto Guzzi MM, sempre di mia madre, che l'ho smontato e rimontato. Che ho preso parole la prima volta perché andava troppo forte.
3: Non ce la fa.
4: Era impiantato. E poi mi sono comprato il Pix.
2: No, tu capisci.
4: Ciao.
2: Tu capisci.
4: Pensa i motorini.
3: Pensa parole che si è preso poi.
2: Tu pensa che è vero? Cioè, noi diciamo tanti ragazzi di oggi, ma quante ne combinavamo noi?
3: Tantissime.
5: Buongiorno Anca. Il mio primo motorino è stato a 16 anni, ok? Le mie amiche avevano il Ciao, io avevo la Yamaha 125 e difatti io andavo sempre in giro con i miei ragazzi perché loro avevano il 125.
3: Hai capito?
5: Dal Tenerea, adesso non mi ricordo cosa c'era ancora. Comunque, ecco, il mio motorino è stato un 125 e ne vado fiera.
1: Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Tutta

0: respira piano.
1: Il bello di su Bella e Monella.
2: Vi stiamo chiedendo di raccontarci con una qualità la vostra mamma. Per esempio, Cristina dice: mia mamma era molto selettiva, cioè diceva subito e capiva subito se la persona era affidabile oppure no.
3: Vedi Cristina, beh, guarda, cioè, che le mamme... nel dubbio dici: aspetta che porto mia mamma qua che capiamo se tu vai bene o no.
2: Ma ci vedono lungo.
3: Tante volte sì.
2: L'esperienza,
3: poi sai, gli anni di vita in più contano, poi a volte per proteggere tuo figlio tu attivi dei radar extra che non hai tu nella vita, no? Però funziona così.
1: Radio Bella e Monella.

0: buona domenica.
1: Il bello di su Bella e Monella.
2: Si parla di questo articolo che dice, sì, che se tuo compagno guarda le ciabatte di un'altra, non è lui un grandissimo slandrone,
3: no,
2: ma è un istinto ancestrale che lo porta a fare questa cosa. In realtà lui non voleva, tipo,
3: se guarda le ciabatte di un'altra è un impulso involontario. Quindi vi stiamo chiedendo, guardare non significa tradire. Come la mettiamo? Siete d'accordo oppure no? Sentiamo un maschio esattamente da Conegliano, cioè Daniele.
4: Beh, ovviamente guardare non è tradimento, ma neanche una stantuffatina così, una tantum, ma qualche tromba amica non è tradimento, perché il mio cuore sarà sempre per la mia ragazza,
2: però
4: il pistillo che è di tutte,
2: pistillo,
4: no?
3: La stantuffatina col pistillo.
2: Abbiamo trovato il benefattore di sta minchia.
3: Se avete bisogno,
2: bravo,
1: ragazzi. Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Bella e Monella.
2: È arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali, quindi prendi non questa mano,
3: no,
2: ok, ma la ruota della fortuna. Andrea, per
3: la
2: piacere.
3: Prendo un attimo, appoggiamola, si gira, signori,
2: vai.
3: Oh, che finalmente, dai,
2: attenzione,
3: che numero sbucherà fuori.
2: Attenzione,
3: quanto tempo però, eh. Dai,
2: eccola qua. Oh,
3: 40 milionesima 830.000.
2: Sono tante,
3: sono un bel po', però è questa qui la notizia. Sentiamo.
2: Complimenti per il faldone, comunque, dove tenete tutte quante le vostre notizie. Il titolo dice: Chiara Ferragni ricicla un abito per un matrimonio. Bello riutilizzare i vestiti, ma i fan la attaccano. Per noi poveri è normale.
3: Vabbè, ma non può più dire nulla questa ragazza, cioè, dai, su.
2: Adesso dovrà rifare il video con la tuta grigia.
3: No, no, deve cambiare tuta, perdonami, se no.
2: Ma povera ragazza, a 39 anni ormai.
3: Povera non direi comunque. Però
2: vabbè, ma non si può dire niente in questo posto.
3: Ciao Chiara.
2: Ciao, pensa anche a noi.
0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
4: Buongiorno.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Dunque il momento della notizia panzana. Oggi preparatevi, vi porto in India. Sì, dove c'è una truffa. Purtroppo, ogni tanto mi tocca anche dare queste notizie. Si sono inventati un finto casello autostradale, ma con una cura maniacale. Cioè, hanno creato barriere mobili, cartelli, corsie organizzate. Tutto perfetto, nessuno si è posto delle domande. Il trucco era semplicissimo: si sono posizionati pochi chilometri prima del vero casello autostradale, ma hanno promesso un pedaggio scontato del 50%. Io ci sarei andata, ci sarei cascata come un pero. Ai viaggiatori veniva poi raccontato che quei soldi sarebbero serviti per costruire templi nel villaggio vicino. Tu puoi figurare, risparmi e fai una buona azione. Chi è che non si ferma? Chi è che avrebbe il cuore così cattivo da andare oltre? E così giorno dopo giorno, insomma, si sono intascati una cosa come 700.000 euro in un anno e mezzo, ok? Lascia immaginare. Ovviamente questa cosa è stata scoperta e purtroppo per loro fermata. Dico purtroppo per loro, però meno male, non è che puoi sempre pensare di fare il furbo e farla franca. Chissà come si chiama franca in India.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: bello di.
1: Il bello di.
0: Su Bello e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
6: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
5: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiama lo 0423 7367.
6: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Radio Bella e Monella.
18: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
18: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
19: In collaborazione con
20: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
21: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
22: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Calcio, la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
23: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
24: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
28: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
29: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Radio Bella e Monella.

0: giorni sui social per quel video con Emma, non so se l'avete visto, dove Emma lo cerca, inizia a cantare, comunque insomma tutto molto simpatico, andate ovviamente a guardare su Instagram se avete voglia. Adesso arriva Gue con Girsace.
1: Bella disco.

0: poco torna qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson Vuoto Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una

0: Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

quanto bello. Io spero, ovviamente speriamo, io e Thomas Menegazzi, che sia stato d'aiuto per il vostro sabato. E anzi, saluto Maxi, anche ovviamente a tutti gli amici replicanti della domenica e del mercoledì che ascoltano Bella Disco. Va bene, non perdiamo tempo, c'è Fred De Palma con Anita con La Testa Gira. Bella Disco.

0: adesso è veramente finita. Noi ovviamente ci salutiamo, ci sentiamo tutti gli altri giorni in diretta, ma il sabato principalmente con Thomas Menegazzi per Bella Disco e ovviamente gli appuntamenti che abbiamo già ricordato della domenica e del mercoledì in replica. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato. Tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal Casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis, a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio, Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, in corso Parma-Roma, stasera Milan-Atalanta. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stai ascoltando Io e te in barchessa, l'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi.
1: Sandra, portami al mare, compriamo il pane e un fornellino bello.
2: Dai che così iniziamo a scaldare con un po' la voce, eh?
1: Cioccolatino, prendi.
2: Facciamo cantare anche tutte le nostre donne presenti.

canzoni italiane così remixate mi fanno impazzire, Max, eh? Grazie Max Morgani! Gigio, hai visto che riduce sempre più la console il nostro Max, eh? Ormai dove le mettiamo le ragazze?

0: meraviglia, su in alto i calici, vai!
1: Siamo fuoco nel
0: guarda che bello! Cominciamo così un altro appuntamento, io e te, in diretta su Bella e Modella.
2: Mi ha dato anche il piatto dei biscotti, grazie.

0: Fabio, Fabio.
1: Siamo fuoco nel fuoco noi.
0: Ti ho mandato un messaggio.
2: Adesso metto il tuo disco,
1: Siamo fuoco nel fuoco noi.
2: Tu che fai girare la testa,
0: Soprattutto il disco che cantano molte donne di solito a questo aperitivo,
3: Il suono di Io e Te, l'aperitivo senza tempo, casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.

0: Stai ascoltando Io e te in Barchessa, l'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi.
1: Allora, questo è il disco di rito. Ogni aperitivo Io e te lo facciamo cantare a tutte le donne, eh? Pronti con la voce.
2: Chissà, chissà, se
1: più voce.
2: Chissà che sarà di noi.
1: In diretta su Radio Penella, ci siete voi.
2: Solo vivendo con un adesso,
1: adesso li facciamo cantare proprio tutti, eh.

0: stasera un grande saluto a Silvia, la mamma della Sara di Segna, che top.
1: In diretta su Bella Monella, io e te in barchessa. L'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella.

0: pensi ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. La
2: Cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: In diretta su Bella e Monella, io e te in barchessa. L'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.
10: Marco Berli!

0: In diretta su Belle Monella, io e te, l'aperitivo senza tempo.
1: Il nostro esperto di vino.

0: Hai portato il Makita, cervellina?
1: È arrivato Nando che poi indosserà il tacco 12. Vai, lei!

0: Suono di Io e Te, l'aperitivo senza tempo, sì, Casa dei Gelsi, così, Rosà, Vicenza.
1: Quell'aperitivo firmato Io e Te. Con la vostra voce, iniziava così con la vostra voce.

0: scrivi Monica 347, scrivi pure. Fuori la voce a tutti, io e te.
1: Voce, voce, voce!
0: Non succederà più.
2: Che torni alle tre e io mi addormento senza te.
1: Guarda, Max di solito lo fa mai, eh.

0: Quante volte l'hai cantata a Deborah questa, eh?
1: Eh sì. Ma intanto non sente, quindi è impegnata. La cantiamo a Cervellino e Bastianello, io e te, dai.

Basterà il cervellino, avete visto stasera che servizio avete questa sera, no? Servizio al femminile!

0: La voce deve essere la nostra colonna sonora di questa domenica. Vogliamo farci un video insieme a voi?
1: Vogliamo far sentire la vostra voce su Radio Bella Molella, ma soprattutto domani su Studio Aperto.

0: Questa è acqua naturale però, eh.
1: In diretta su Bella Monella, io e te in barchessa. L'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: botta da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore una perturbazione atlantica in transito determina nuvolosità diffusa su tutte le regioni settentrionali, con delle piogge che non saranno particolarmente consistenti o abbondanti, ma impegneranno gran parte del nord Italia. Tenderanno temporaneamente ad attenuarsi in serata, ma poi tra la notte e la giornata di lunedì, tempo ancora piuttosto instabile, transita il fronte freddo più attivo, porterà anche dei rovesci, dei temporali in transito, ma saranno comunque intervallati da schiarite, localmente anche ampie, in pianura padana nel corso della giornata di lunedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
10: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
9: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiama lo 0423 7367.
10: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
12: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: sei Antonello
1: Cherry. E adesso alzati il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
8: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
7: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
8: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Radio Bella e Monella.
11: Messo un po'.
0: Radio Bella e Monella.
12: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
13: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
14: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
13: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
15: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a event.

0: suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Donatella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
0: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
0: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
0: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella,

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Sono più furbi.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata.

0: aumenta la visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: locale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Weekend di successo insieme ai belli di gruppo col sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che vi augura il buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Good evening, ladies and gentlemen, sono Roby Borillo dei Los Locos. Scusate la voce un po' affaticata, ma ieri sera abbiamo fatto un bel concerto a Belmonte Piceno, dalle parti di Fermo, Porto San Giorgio, da quelle parti lì, e quindi siamo un po' con la voce affaticata, come è giusto che sia, con la gola un po' bruciata, come diceva ai tempi Vasco Rossi. Siamo qui per i nostri belli di gruppo, come tutti i giorni su Radio Bella e Monella, per parlare di canzoni del passato, ma devo dire in questo caso oggi canzoni del passato proprio non remoto, ma abbastanza prossimo, perché sono canzoni dell'altro ieri praticamente. Sto parlando di Anna Pepe, che sta spaccando sempre di più, la riascolteremo con questo successo che si chiamava Désolé. E poi Rose Villene e Gué, una volta si chiamava Gué Pequeño, adesso si chiama solo Gué e basta, con la canzone che si chiama Come un tuono. Sul volume arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Saluto i miei fedeli ascoltatori di Radio Bella e Monella qui sintonizzati per i belli di gruppo che vi ricordo poi vanno in onda anche nella versione estesa del sabato e della domenica dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che ascoltiamo durante la settimana. Voglio salutare anche il fedele regista Andrea Di Luca che inanella tutti i successi tecnicamente pigiando i bottoni. Io sono Roby Borillo dello Slocos e oggi vi voglio riproporre perché è una canzone che abbiamo sentito tantissimo in questi anni, i The Corrs, fortissimi, loro a me piacciono veramente tanto, con una ragazza incontro una ragazza, un ragazzo, e quella roba lì insomma. E poi invece per andare in tema internazionale riascoltiamo David Guetta e la sua Baby Don't Hurt Me, baby non farmi soffrire. Sul volume arrivano i

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: È incredibile effettivamente come negli ultimi anni la musica italiana abbia preso piede in maniera incredibile qui da noi, chiaramente. Una volta, diciamo anche negli anni 90, c'era un 50-50, il 50% di canzoni internazionali e un 50% di canzoni italiane. Adesso se andiamo a vedere o le classifiche di Spotify oppure le classifiche, le playlist delle radio, il 95% delle canzoni sono tutte italiane. E fra queste spicca anche la nostra Annalisa, che si può dire quello che si vuole, canzoni magari commerciali, canzonette eccetera, però lei è proprio brava. L'ho vista proprio l'altro giorno in televisione, dal vivo, cantava dal vivo, è veramente ha ingoiato un autotune probabilmente, perché è perfetta veramente da un punto di vista vocale, non le si può dire niente. La riascolteremo oggi con la sua bellissima, e poi ascolteremo anche Nera di Rama, grande personaggio comunque degli ultimi tempi.

0: come sempre a metà tormentoni ci concediamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco.
1: I belli di gruppo. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare in

0: 342-3-7366-55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Levante, Fedez, Achille Lauro, Tony F e molti altri nella seconda parte dei nostri belli di gruppo.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Roby Borillo è cantante dei Los Locos che tutti i giorni vi fa compagnia qui su Radio Bella e Monella. A proposito di Los Locos, vorrei salutare anche l'altro Los Locos, Pablo, che l'abbiamo fatto tornare da Santo Domingo. Sapete che lui d'inverno abita lì nella Repubblica Dominicana. Poraccio, che vita difficile. D'inverno sta lì e poi a fine aprile torna qui in patria, in Italia, perché è cominciata la nostra tournée che ci vede un po' in tutte le piazze d'Italia, per cui almeno fino a ottobre ce lo teniamo qui. Ma parliamo dei tormentoni che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo. Ascolteremo Levante con

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oderico, Derafa, Fedez, ce lo troviamo sempre dappertutto. Devo dire che come gestione non gli si può dire niente. Fra canzoni, gossip, podcast e qualsiasi altra cosa, e collaborazioni specialmente, devo dire che è uno che si sa gestire bene. Collaborazioni ne ha fatte molte anche a livello musicale. Lo ascolteremo infatti oggi con un grandissimo successo di qualche estate fa insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti. Ovviamente sapete tutti che stiamo parlando di mille grande successo di qualche estate fa. E poi ascolteremo un successo di due anni fa, di due estati fa, con Tony F e Gaia di Sesso e Samba. Mi viene da ridere perché ogni tanto il mio socio Pablo di Los Locos fa la parodia di Sesso e Samba, però il ritornello lo canta solo Samba e Samba, Samba e Samba, e se uno gli chiedeva perché, è perché il sesso c'ha una volta forse. Buon ascolto!

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eh sì, anche al sabato. Sabato questa è la pillola giornaliera delle due canzoni, due tormentoni che vi voglio proporre. Sono Roby Borillo dei Los Locos. Però sabato e domenica, mi raccomando, la sera 22 il sabato e 23 la domenica per la versione extended, estesa dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Oggi mi voglio concedere di farvi ascoltare la canzone dei Los Locos, che è stata la sigla storica 1998, prima volta che andò in onda come sigla del Medico in Famiglia. Quindi Los Locos, noi, eccoli qua con Ai Ai Ai. Ve lo canto anche dal vivo se volete. Un giorno ti innamorerai, ai ai ai, vedrai, saranno guai, qua molti mi possono capire. E poi successo internazionale del 2017, successo planetario, che dico planetario, universale, cioè Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito. Sul volume arrivano i belli.

0: belle canzoni del passato non troppo remoto in questa settimana. Dei belli di gruppo che puntuali torneranno lunedì qui su Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare. Ciao da Borillo, buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Belle Morella, buongiorno, buon venerdì 8 di maggio, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica.
0: Oggi parleremo della festa della mamma che arriva in quelle di domenica, cose
1: sì,
0: importanti.
1: Evidente. Festa della mamma, la mamma è sempre la mamma, lo sappiamo, ed è una figura importantissima. Quindi oggi al 393-7366-170 giochiamo facile. Vi chiediamo di raccontarci la qualità che invidiate o comunque che apprezzate di più di vostra madre.
0: Proprio facile così, raccontatecela, sceglietene una sola, non cominciate con tutta la descrizione. Una cosa sola che invidiate alla vostra mamma o che ammirate della vostra mamma, e poi cantateci anche la canzone che fa.

0: con Chiamo Io, Chiami Tu stamattina. Belle Monella, si parla di mamme. Una qualità della vostra mamma che ci volete raccontare qual è?
1: Sara da Oderzo dice: della mia mamma amo che sa esserci sempre, forse anche troppo. Lei c'è in ogni situazione.
0: Ecco, questa volta è una cosa bella, il bene e il male, in qualche volta è anche questo. Raccontateci qual è una qualità della vostra mamma, ma cantateci anche la vostra canzone che fa.
1: C'è una canzone che vi frulla per la testa, c'è una canzone che volete ascoltare assolutamente, allora il vostro momento al 393-7366-170. Mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Bella Monella, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi in questa mattinata. Stiamo parlando di mamme. Una qualità della vostra mamma qual è? Una sola, non tutte, perché c'è gente che fa dei racconti incredibili, ma solo una cosa, basta una cosa.
1: Chiara dice che è comprensiva, quindi è un po' quella che mette d'accordo tutti quanti, che okay, cerca di andare incontro alle esigenze delle persone, quindi è una buona qualità questa.
0: C'è anche Elisabetta che dice: ciao ragazzi, la mia mamma è molto organizzata, per qualsiasi roba lei sa dove sono le carte, sa chi chiamare, sa dove andare, ha già sistemato tutto per tutte le cose che deve fare, bravissima.
1: Sì.
0: È una di quelle che vorresti avere come segretaria. Come
1: esatto, esatto. La mamma che c'è sempre. Allora, una qualità della vostra mamma, raccontatecela al 393-7366-170.
2: Ora la canzone che fa.
3: Eccoci, ti stavo proprio aspettando. Ciao. Volevo ascoltare questo se è possibile.
1: E certo che è possibile, è una bellissima canzone di Max Pezzali, Eccoti.

0: Gazzelle con Destri su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Elisa Nadè e Monica Morgan con voi come sempre a quest'ora stiamo insieme.
1: Stiamo parlando di qualità della vostra mamma, però ci sono delle mamme e mamme, diciamo
0: del
1: così.
0: Bene e del male.
1: Bene e del male. Io non salverei nessuna qualità o dote della mia mamma, da lei però ho capito che da mamma non ho voluto e non voglio e non vorrò mai essere come lei.
0: Quindi anche questo alla fine forse è stato un insegnamento, dice la nostra ascoltatrice. Insomma, questa è la mia opinione. La vostra qual è?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco si zucchero la pila là, laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: perché noi oggi è venerdì, lo sentiamo il weekend, capito?
1: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
2: E sarà un weekend speciale perché c'è di mezzo la festa della mamma che sarà domenica, e quindi vi stiamo chiedendo di raccontarci con una qualità la vostra mamma. Per esempio, Cristina dice: mia mamma era molto selettiva, cioè diceva subito e capiva subito se la persona era affidabile oppure no.
0: Vedi Cristina, beh, guarda, cioè, che le mamme nel dubbio dici: aspetta che porto mia mamma qua che capiamo se tu vai bene o no.
2: Ma ci vedono lungo.
0: Tante volte sì.
2: L'esperienza.
0: L'esperienza, poi sai, gli anni di vita in più contano, poi a volte per proteggere tuo figlio tu attivi dei radar extra che non hai tu nella vita, no? Però funziona così. Una qualità della vostra mamma qual è?
3: 393 73 66 106.

0: Raccontateci qual è.
1: Beh, la fortuna di avere una mamma, dice Sonia, molto premurosa. Quando hai bisogno, lei c'è sempre.
0: Vedi che bello.
1: Poi mia mamma ha fatto anche da padre, scrive Rossana, per cui severa ma anche protettiva. Viva le mamme, scrive.
0: Anche le vostre, viva tutte le mamme. Assolutamente. Tra l'altro ci fanno presenti che in realtà la festa della mamma sarebbe l'8 maggio,
1: sì,
0: quindi oggi. Ma per convenzione si festeggia la domenica di maggio più vicina all'8.
1: Esatto.
0: Di solito è intorno al 10, insomma, più o meno. Raccontateci una qualità della vostra mamma.
2: Salvati questo numero 393.

0: Negramaro con Meraviglioso su Radio Belle Monella. Allora, una caratteristica della vostra mamma, com'è?
1: Mia madre era una specie di sergente militare, rigida alle regole, all'ordine e a tutto il resto, ma mi ha reso autosufficiente fin da molto piccola e alla fine devo ringraziarla. Forse dice un po' troppo fissata con l'ordine, ma meglio così che vivere a casa oppure nell'ambiente lavorativo nel caos o disordine.
0: Vabbè, lì sono cose che però poi ti vengono utili per il resto della vita, no?
1: Sì.
0: Abbiamo gli ultimissimi minuti.
1: Qual è una qualità della vostra mamma?
2: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: necessario.
1: Fedez e Marco Masini con Male necessario. Siamo arrivati praticamente alla fine.
2: Sì, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, alle mamme. Ciao Eli, io resto, tu vai?
1: Sì. Cosa
2: a domani, sei qua?
1: Sarebbe molto bello, ma
2: aperitivo
1: no.
2: Domani sera?
1: Beh, domani come sempre a partire dalle ore 19 aperitivo all'italiana.
2: Quindi a domani con la Elio, resto, ciao!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Belle Monella aprono questo venerdì insieme ad Andrea e Alvise.
1: Apriamo queste porte, signori, finalmente venerdì, cominciamo a festeggiare, cominciate ad aprire i vari campari e le varie birre, perché signori è

0: La delicatezza di questa sigla, ragazzi, continuiamo a dirlo, tra poco cambia, perché
1: abbiamo speso 15 miliardi di euro per questa sigla.
0: Quanto abbiamo speso? Scusa.
1: 15 miliardi di euro per questa sigla.
0: Non ho parole per offenderti per la spesa che è stata fatta, ma non importa, signori. Cominciamo queste due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea Ferrara e Alvise, carichi come al solito, cioè poco.
1: Sì, se vuoi Alvisino da schiaffi su Instagram anche volendo,
0: Vuol dirlo? Vabbè, quindi sono Andrea Ferrio, quindi
1: io non conosco i tuoi dati anagrafici.
0: No, è vero, sai tutto, insomma.
1: Attenzione, ci dicono che è cotta la pasta.
0: È cotta la
1: pasta?
0: Quindi
1: se vogliamo agevolare la musica, noi andremo a mangiare.
0: È cotta la pasta, sti cazzi.
2: Non si possono dire parolacce.
0: Ho capito, ma
2: te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Ma perché devo chiedere scusa?
1: Chiedi scusa.
0: Scusa, però la pasta cosa c'entra? Scusami.
1: Ed è la sigla, dice mamma butta la pasta.
0: L'ho capito, ma è già cotta quando la buttiamo, quindi la sapevamo già questa cosa.
1: Che cavolo di pasta mangi?
0: No, scusami.
3: Bella limonetta, tutta da cantare.

0: Mida con Rosso Fuoco su Belle Monella. Abbiamo già pronta la nostra ruota della fortuna e quindi gira la Papi.
1: Papi?
0: Sì, abbiamo chiamato Enrico Papi che venisse qui con noi.
1: Ma non è vero, non
0: sì,
1: c'è.
0: Sì, sì, attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, ed eccola qua!
1: Finalmente, grazie ruota della fortuna che ci ha permesso di pescare fra le nostre infinite praticamente news, o meglio, titoli di notizie.
0: Bravo.
1: Completamente casuali, abbiamo pescato il numero 832.
0: Esatto, perché parliamo di Belen Rodriguez, ritorno col botto.
1: Come ritorno? Ma cioè, non è mandata via Belen.
0: Ritorno
1: cioè,
0: col botto.
1: Ma tu vedi?
0: Se il titolo dice ritorno col botto, è un ritorno
1: in
0: col
1: Argentina,
0: botto.
1: In Argentina, perché è sempre...
0: È lei la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Ma spunta un partner a sorpresa.
1: Chi sarà?
0: Ecco perché tutto è ancora in bilico.
1: Ma non sappiamo il partner, scusami.
0: Ti vai a leggere la notizia?
1: Ma
0: noi diamo
1: favore.
0: Solo i titoli, mi dispiace. Questo è il titolo della rubrica. Titoli di notizie casuali. Quindi
1: l'isola
0: se vuoi vederti
1: famosi.
0: La notizia, te la vai a digitare sul tuo device.
1: Belen presenterà l'isola dei famosi.
0: Potrebbe essere. Potrebbe non essere, tutto dipende da questo partner a sorpresa.
1: Chi sarà? De Martino.
0: Chi sarà? Sarà Zorro?
1: Non sarà Zorro.
0: Sarà
1: dai.
0: Shrek?
1: Non sarà nemmeno Shrek.
0: Saranno le tagliatelle di Nonna Pina?
1: Io non credo.
0: Peccato. Radio Bella e Molesta.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Belle Monelle e romanticamente rigiriamo la ruota.
1: E come devo fare romanticamente? Tipo
0: romanticamente
1: girando...
0: dagli un colpo delicato. Non è romantico, quello è neomelodico.
1: Vabbè, ho fatto un attimo una cosa.
0: Attenzione,
1: quanto giro
0: attenzione.
1: Però
0: gira, la testa gira ma anche la ruota.
1: Che bello.
0: Eccola qua, notizia numero 7.
1: Sì.
0: Chissà perché quando sono io a dire i numeri sono sempre numeri
1: perché
0: abbastanza.
1: Sei pigro, in realtà è il 7332 ma io sono 7.
0: Non è vero, prima abbiamo parlato di Belen Rodriguez, adesso parliamo di Gerry Scotti e Stefano De Martino.
1: Ce l'ha bisogno?
0: Si fermano insieme, quindi
1: si fermano
0: insieme, cioè ci sarà lo stop verso fine maggio tendenzialmente,
1: certo.
0: della ruota. E quindi ce la terremo noi anche per l'estate.
1: Certo. Che magia, grazie Gerry.
0: Sì, sì, sì. E Stefano De Martino con i pacchi si ferma, quindi partirà tutta un'altra programmazione.
1: Però, pacchi non ne vogliamo, Stefano, portali tutti via, che non c'è problema.
0: Beh, oddio, se mi porta quello da 300.000 euro, io non lo butto via.
1: È solo carta, non è che ti arriva pure il soldo.
0: Ah, tu lascia fare. Stop, sia ad affari tuoi che alla ruota della fortuna. Ecco i nomi dei nuovi conduttori.
1: Come nuovi conduttori?
0: No, non ci saranno nuovi conduttori. In questi giochi qua ci saranno altri due giochi che subentreranno a questi qua. Io già li so perché ho guardato la notizia. Se voi li volete sapere potete pagare me stesso oppure andandovi a leggere la notizia.
1: Vabbè, tra poco vi giriamo l'Iban che è già in sovraimpressione per quanto riguarda
0: perdonami
1: l'Ise.
0: Io non ho l'Iban.
1: Come non hai l'Iban?
0: Ho l'Iban.
1: Beh, guarda, vabbè, vado via dopo questa cosa.
0: Sai come chiamerò mio figlio?
1: Come lo chiamerai?
0: Iban il terribile. Va bene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Safe, Tu mi piaci tanto su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Salvi, salvi, arriviamo fino alla fine di questa mezz'ora. Signori, ci prendiamo una piccola pausa, fra poco torniamo e parliamo con voi, quindi pronti?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Dove vanno me lo immagino. Certe

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Irama con Galassie,
2: Ornella Vanoni con Ti Voglio
1: e il Sangio San Giovanni con Lady.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Che belle mani, mamma mia.
0: Bella e Monella.
2: Apriamo questa seconda mezz'ora insieme ad Andrea e Alvise. Caro il mio Andrea, tu ben sai che è uscita una classifica che parla delle città da ritorno annuale.
3: Non lo sapevo però.
2: Cosa sono queste città da ritorno annuale? Sono quelle città che magari hai visto una volta nella vita, ma quella volta nella vita non ti basta e quindi sei sempre che dici: ah, ci vorrei tornare costantemente almeno una volta l'anno su questa città.
3: Tipo, tu ne hai una?
2: Io devo essere sincero, da qualche mese ne ho una. A febbraio la mia ragazza mi ha regalato una settimana a Siviglia,
3: quattro o cinque giorni,
2: e io mi sono perdutamente innamorato di quella città.
3: È bella, molto bella. Io rimango sempre in ambito spagnoleggiante, però siamo dall'altra parte del mondo, perché la città che io ho preferito, tra le tante che fortunatamente

0: Non è da tutti.
1: Cioè, come se un italiano dicesse una cosa del tipo: ma sai che questa zuppa di cipolle francese è buonissima, la mangerei tutti i giorni. È una cosa incredibile, signori. Segnatevi questa data.
0: Io non direi mai una cosa del genere, a parte quella di Siviglia, però la zuppa di cipolle deve essere comunque buona. Quindi, amici, 393-7366-170, in quale città torneresti almeno una volta l'anno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Neffa con il mondo nuovo su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 in quale città torneresti una volta l'anno, cioè quella città che magari hai visitato una volta nella vita, ma ti ha fatto dire: ma sai che almeno altre 6-7 volte nella vita ci tornerei, e quindi potrebbe essere una volta l'anno o 150.000 volte l'anno.
1: Ecco, è questa la cosa su cui bisogna focalizzarsi, questa cosa qui: una volta nella vita ci siamo andati. Non mi puoi rispondere andrei nella mia città, no, non
0: ci sei già,
1: infatti, cioè, non devi tornarci, dovresti viverci, quindi va bene. Comunque attenzione, perché abbiamo una lunga classifica. Vogliamo partire da veramente dalla ventesima? Facciamo rapidamente, dai. Allora, ventesima posizione della classifica delle città che più vorrebbero essere rivisitate da gente che le ha visitate.
0: Esatto, teniamo conto che è una classifica a livello mondiale, certo. Quindi potrebbero esserci dei paesi e delle città più lontane o più vicine.
1: Partiamo dalla città che non esiste, Sydney.
0: È vero, okay. Non esiste.
1: Un saluto ai terapeutisti.
0: Essendo in
1: 19° posto, Vienna. Quindi torniamo un po' più vicini. Al 18° Praga, città straordinaria. Tra l'altro siamo sempre in una delle città imperiali, per intenderci. 17 Berlino.
0: Ok.
1: Bella anche questa. Los Angeles al 16°, San Francisco al 15°, Seoul al 14° e Hong Kong al 13° posto.
0: Quindi tendenzialmente andiamo sia in Asia che anche in Europa.
1: È un po' un mix, diciamo.
0: Ok,
1: sì.
0: Perché a parte Los Angeles e San Francisco, bene o male, tutte le altre sono dalle nostre zone o in estremo Oriente
1: o dall'altra parte del mondo, sì.
0: Ma nel frattempo, amici, attendiamo le vostre risposte al 393-7366-170. In quale città torneresti almeno una volta l'anno?
2: Radio Bella e Monella.

0: no? Ok, è una notizia che è arrivata da poco, una classifica che è arrivata da poco, le città più ritornate nel mondo, voglio che noi lo chiediamo a voi.
1: Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: ballare e da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.